al centro dell'universo. Parlami, ti voglio ascoltare. La solitudine mi spaventa se non sei con me.

0: Anne. Ehi Anne.
1: Ciao Anne.
0: Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo.
1: Dai, vieni qua.
0: Vengo a vedere cosa succede.
1: Cosa hai fatto?